0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque se la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque andare al cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo passare dai due cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.